padri tuoi. In un'immagine sfocata, un po' allungata, viene fuori senza alone di errori. Viene fuori, viene fuori, viene fuori, padri tuoi.

collezioni, invenzioni, innovazioni, attualità. I padri tuoi. In un'immagine sfocata, un po' allungata, viene fuori senza lone di errori. Viene fuori una figura pulita, inconsueta, corredata di nuovissimi umori. Viene fuori, padri tuoi, i padri tuoi.

Viene fuori una figura pulita, quasi bianca, dissanguata. Una presenza con pochissimo spessore che non lascia la sua traccia. Una presenza di nessuna consistenza che si squaglia, si sfilaccia. Viene fuori una figura disossata che a pensarci proprio bene nell'insieme dà l'idea di libertà. Viene fuori i padri tuoi.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Centrale Milano. Tutto un altro sound. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

il tempo. Semplicemente uno scandire di battiti che fanno del suo pulsare una aritmia di cuore. Ti ritrovi in moderne rotonde ad incrociare uscite, ognuna di loro un gioco di incroci, che fanno della tua scelta una prospettiva diversa, dove poi quel che resterà racconta il verso di quel viaggio, che, per chi ne ha il piacere di ascoltarlo, apparirà un dramma chiamato vita.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

0: galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto.
1: Oh, ma l'avevo messo qui!
0: Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
2: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora, che riaccendendo la radio mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ci facciamo una birra e poi...
4: Radio Centrale
5: Milano.

gente come un innocente che non c'entra niente. Fretta come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: con la testa un poco vuota.
1: Sai, non conviene quasi mai dire al cuore che ci sei. Dirlo è come dirgli sì.
0: Eh già, l'importante è respirare il profumo delle cose vere.
1: E non cadere nella forte tentazione di scomporre un'emozione e poi impazzire.
0: Guarda come faccio io. Ridipingo a modo mio le pareti della vita. E sorrido, poi mi adombro, qualche indugio. E poi rivivo sempre al sole. Poi mi fermo, ci ripenso, mi rabbuglio. Ma ritorno sempre al sole.
1: Eh già, ti piace vivere così? È meglio rimanere qui. Preferibile così.
0: Beh, sì, con tutte quelle mie certezze, tutte le mie leggerezze, con cui faccio i conti io.
1: Sei qui semplicemente, qualche volta distaccatamente, e trovi il modo di affrontare con prudenza qualche delicata assenza.
0: Sì, sciolgo il nodo che si stringe dentro te, mentre cerchi quello che non ha un nome.
1: E poi mi perdo, mi ritrovo, mi allontano, ma ritorno sempre al sole.
0: E poi ti scopri, ti nascondi, poi ti liberi e ritorni sempre al sole.
1: Sì, mi piace essere così, scegliendo di averti qui. È preferibile così, con tutte quelle mie stranezze, con tutte le mie leggerezze, con cui faccio i conti io.
0: Ricorda, l'importante è crederci poco. Fare finta che è solo un gioco la vita.
1: Sì, fare i disinteressati, i disinvolti e con la testa un poco vuota.
0: Ma non conviene quasi mai dire al cuore che ci sei. Dirlo è come dirgli sì.
1: Eh già, mi piace essere così, scegliendo di riaverti qui. È preferibile così.
0: Con tutte quelle tue stranezze.
1: Con tutte le mie leggerezze. Con cui facciamo
0: i conti noi.

Ciao, sono Bartix. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Radio Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Ora in onda. Bande rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 56 e prima di presentarvi il sommario vi ricordiamo che tutti gli orari indicati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un notiziario di X. Successivamente vi presenteremo un servizio di Angelo Dalla Muta sul jamming, il disturbo intenzionale dei segnali diventato una delle armi invisibili delle guerre moderne. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Notiziario di X.
2: Canada, la stazione di tempo e frequenza campione CHU di Ottawa, che dal 1938 trasmette i segnali ufficiali di tempo del governo canadese sulle frequenze di 3330, 7850 e 14670 kHz, cesserà definitivamente le proprie emissioni il 22 giugno 2026. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche del Canada ha fatto sapere che molto probabilmente la chiusura avverrà alle ore 14:10 UTC. Gli ascoltatori che desiderano ottenere una cartolina QSL possono ancora inviare i propri rapporti di ricezione a CHU tramite email all'indirizzo radio.chu@nrc-cnrc.gc.ca oppure per posta Radio Station CHU 1200 Montreal Road, Building M36, Ottawa, Ontario, K1A0R6, Canada. Perù, una bella sorpresa per gli appassionati di radioascolto e gli amanti delle onde corte. Radio Wanta 2000 è ufficialmente tornata in onda. La storica emittente peruviana è stata captata recentemente su 4752,4 kHz con un segnale decisamente forte registrato sia dai ricevitori SDR di Lima sia, sorprendentemente, dalle coste dell'Irlanda. Secondo le prime segnalazioni degli esperti, tra cui Rich Stoller, l'emittente avrebbe ripreso le trasmissioni già da fine maggio, sebbene la notizia sia rimasta finora confinata all'interno di alcune cerchie social. Durante l'ascolto, oltre ai classici blocchi musicali e all'identificazione ufficiale sulla frequenza nominale di 4755 kHz, è stato diffuso un approfondimento speciale dedicato alla giornata della sindrome di Down. Regno Unito, la BBC ha annunciato che il servizio in onde lunghe sulla frequenza di 198 kHz, attualmente utilizzato per la diffusione dei programmi di BBC Radio 4, cesserà definitivamente le trasmissioni alle ore 1 del mattino, ora britannica, del 27 giugno 2026. Nella stessa data verranno spenti gli storici trasmettitori di Droitwich nella contea del Worcestershire, di West Anglian nei pressi di Stirling e di Burkhead in Scozia. Si chiuderà così un capitolo importante della radiodiffusione britannica che per decenni ha accompagnato milioni di ascoltatori attraverso le onde lunghe. Sempre dal Regno Unito, novità imperdibili per il mondo dei radioascoltatori e gli appassionati delle onde corte. È stato ufficialmente rilasciato l'ultimo aggiornamento delle celebri e apprezzatissime guide di X firmate dal britannico Tony Rogers. In particolare è già disponibile la nuova versione delle guide per l'estate 2026 di Europe on Shortwave, Africa on Shortwave, Middle East on Shortwave, Asia on Shortwave, Pacific on Shortwave, North America on Shortwave, Latin America and the Caribbean on Shortwave. Si tratta di pubblicazioni considerate fondamentali da tutti gli appassionati di radioascolto per orientarsi tra le emittenti dei 5 continenti. Tutte le guide, costantemente rifinite e aggiornate proprio in questi giorni, sono già liberamente consultabili online all'indirizzo dxguides.info, scritto dxguides.info, oppure sul sito del British DX Club, bdxc.org.uk. Un sentito ringraziamento va a Tony Rogers per il suo straordinario e continuo contributo al lobby del radioascolto. Le sue guide, infatti, risultano una valida alternativa all'app del World Radio TV Handbook. Per chi ascolta la radio, il rumore non è mai soltanto rumore. Può essere distanza, propagazione difficile, interferenza casuale, ma può anche essere qualcosa di intenzionale, un segnale che qualcuno ha deciso di coprire, cancellare, rendere incomprensibile. Si chiama jamming, il disturbo deliberato delle comunicazioni radio, e oggi è diventato una delle armi invisibili dei conflitti moderni, dai droni ai sistemi satellitari, dalle comunicazioni militari alla navigazione civile. La guerra passa sempre più spesso attraverso l'etere, e disturbare un segnale può significare rallentare un'operazione, confondere un bersaglio o rendere cieca una tecnologia. In questo servizio, a firma del nostro collaboratore Angelo Dalla Muta, raccontiamo come il rumore sia diventato un'arma e perché dietro un silenzio improvviso in radio a volte si nasconde molto più di un semplice problema tecnico.
4: Il jamming. Il rumore sopra la guerra. Il radioamatore lo sa prima degli altri. Il silenzio in radio quasi mai è vuoto. A volte è attesa, a volte distanza, a volte propagazione capricciosa. Poi ci sono quei casi in cui il silenzio arriva sporco, spinto, invadente, un muro di rumore dove prima passava una voce. Il jamming comincia così. Qualcuno decide che quel segnale deve sparire sotto qualcosa di più forte. In tempo di pace sembra una scortesia tecnica, una di quelle prepotenze da spettro che fanno alzare gli occhi al cielo e cercare il registro delle segnalazioni. In tempo di guerra, invece, cambia mestiere, diventa un'arma. Il principio, nella sua forma più semplice, è quasi brutale: impedire a un ricevitore di capire ciò che dovrebbe ricevere. L'interferenza radio è energia indesiderata che degrada, altera o fa perdere informazioni preziose in un sistema di radiocomunicazione. Quando questo avviene in modo intenzionale, il disturbo smette di essere incidente e diventa scelta. Oggi il jamming viene usato perché la guerra moderna parla via radio, molto di più di quanto ami ammettere. Parlano i droni, parlano i sistemi di navigazione satellitare, parlano i reparti sul campo, parlano i sensori, parlano i mezzi. Anche quando gli uomini tacciono, le macchine continuano a scambiarsi ordini, coordinate, informazioni, conferme. La battaglia, prima ancora di esplodere, passa dall'etere. Per questo disturbare un segnale può valere quanto colpire un veicolo, forse di più in certi momenti. Un drone che perde collegamento diventa cieco, esitante, quasi inutile. Un sistema che perde il riferimento satellitare sbaglia strada, quota, tempo. Un reparto che fatica a comunicare rallenta, si scopre, ripete ordini, consuma minuti preziosi. La guerra, che già di suo ha una certa tendenza al disordine, riceve una spinta ulteriore verso il caos. Il caso dell'Ucraina ha reso visibile questo fenomeno anche a chi prima lo considerava materia di specialisti. La guerra elettronica, compreso il disturbo dei sistemi di navigazione satellitare, ha inciso in modo pesante, molto pesante, sull'uso dei sistemi autonomi e dei droni, costringendo gli operatori a cercare alternative: navigazione inerziale, collegamenti a vista, soluzioni di adattamento costruite sul momento. Anche le grandi organizzazioni militari hanno iniziato a studiare queste dinamiche con attenzione molto crescente. Qui il radioamatore riconosce qualcosa di familiare. La radio è sempre un compromesso tra potenza, distanza, antenne, rumore, posizione e pazienza. La differenza è che al fronte quel compromesso ha conseguenze immediate, purtroppo. La frequenza libera diventa corridoio, la frequenza disturbata diventa una porta chiusa. Il jamming serve anche a difendersi contro sciami di piccoli droni, economici e difficili da abbattere, con sistemi costosi. Disturbare un comando e navigazione può risultare più conveniente di un intervento diretto. Si è osservata una transizione verso difese più locali, flessibili, capaci di adattarsi a minacce numerose e distribuite. In pratica, dove arriva un drone da poche centinaia di euro, nessuno desidera rispondere ogni volta con una soluzione sproporzionata, anche perché i bilanci militari ogni tanto scoprono la matematica. C'è poi il lato meno visibile, più inquieto: il jamming esce dal fronte. Le interferenze ai sistemi satellitari di navigazione hanno colpito anche aviazione, navigazione marittima e servizi civili. Le segnalazioni sono aumentate negli ultimi anni e descrivono anomalie che attraverso confini, altitudini, contesti, il segnale si perde, si sposta, inganna, e chi lo usa deve correggere, interpretare, dubitare. La ragione è semplice e scomoda: lo spettro radio ignora i confini con una certa eleganza. Un disturbo nato per coprire un'area militare può scivolare altrove, raggiungere ricevitori civili, creare deviazioni, allarmi, decisioni prese in fretta. Il rumore, una volta acceso, raramente si comporta da soldato disciplinato. Per i radioamatori questo significa osservare con attenzione, senza trasformarsi in protagonisti improvvisati, le bande, i segnali strani, le anomalie ripetute, i disturbi insoliti. Raccontano qualcosa del tempo in cui viviamo. Raccontano una guerra che usa missili e trincee, certo, ma anche silenzi forzati, frequenze coperte, coordinate confuse. Una guerra che conosce bene la fragilità delle comunicazioni, proprio perché da quella fragilità dipende una parte della sua forza. Il jamming viene usato oggi perché costa relativamente poco, agisce in fretta, protegge, acceca, ritarda, confonde, soprattutto colpisce il punto debole di un modo militare sempre più connesso: la fiducia nel segnale. E forse è questa la cosa che un radioamatore capisce meglio di chiunque altro. Prima di ogni tecnologia, prima degli acronimi e delle antenne, la radio è un patto fragile. Io trasmetto, tu ricevi, qualcosa passa tra noi. Il jamming rompe quel patto. In guerra quella rottura diventa strategia, e nel fruscio che resta sotto il rumore si sente con chiarezza la forma del nostro presente.
2: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 56, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli in Piemonte da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con la SNRT, acronimo di Société Nationale de Radiodiffusion et Télévision, ovvero la radio televisione del Marocco, attraverso il centro trasmittente di Sebaï in Marocco, ricevuta su 612 kHz l'8 giugno alle 22:20 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Signal attraverso il centro trasmittente di Kaunas in Lituania, ricevuta su 666 kHz l'8 giugno alle 22:30 in lingua russa, qualità della ricezione buona. Cope Sevilla da Siviglia in Spagna su 837 kHz il 3 giugno alle 21:27 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. BBC Radio Wales da Washford in Galles, Regno Unito su 882 kHz il 4 giugno alle 22:15 in inglese, qualità della ricezione buona.
5: This is Radio Wales on BBC Sounds. Or ask your smart speaker to play BBC Radio Wales.
6: BBC News for Wales at 10 o'clock. This is Caitlin Parbarada. Good morning.
2: Radio Alicante dall'omonima città in Spagna su 1008 kHz il 4 giugno alle 22:09 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Cope Castellón da Castellón in Spagna su 1053 kHz il 10 giugno alle 21:27 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Maref dalla città di Qom in Iran su 1071 kHz l'11 giugno alle 22:15 in lingua farsi, la lingua nazionale dell'Iran, qualità della ricezione buona. Radio Huesca da Huesca in Spagna su 1080 kHz l'11 giugno alle 22:08 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
7: Esta emisora es Radio Huesca, cadena SER.
2: Cope Salamanca dall'omonima città in Spagna su 1134 kHz, ricevuta l'8 giugno alle 21:27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
8: Estás escuchando
9: Cope Salamanca
8: 100.3 y 98.8 FM en onda media 1134.
2: Cope Almería da Almería in Spagna su 1224 kHz il 9 giugno alle 21:27 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
8: Escuchas Cope en la provincia de Almería.
2: Radio Murcia da Murcia in Spagna su 1260 kHz il 10 giugno alle 22:15 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio XL da Birmingham nel Regno Unito su 1296 kHz, ricevuta il 10 giugno alle 22:35 in inglese, quando mandava in onda della musica hindi, qualità della ricezione sufficiente.
3: Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: Radio Castellón da Castellón in Spagna su 1521 kHz il 9 giugno alle 22:15 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. PEF Canal 1, dove PEF è l'acronimo di Posto Emisor do Funchal. Da Poiso Chao dos Balhoes, isola di Funchal nell'Oceano Atlantico, territorio che appartiene al Portogallo, ricevuta su 1530 kHz l'11 giugno alle 22:30 in lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
10: Posto Emisor do Funchal, a sua radio regionale.
2: Radio Elche da Elche in Spagna su 1539 kHz l'8 giugno alle 22:14 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
10: Radio Elche, cadena SER.
2: Radio Gandia, da Gandia, nella provincia della Comunità Valenciana, su 1584 kHz il 3 giugno alle 22.08 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 1629 kHz, ricevuta l'8 giugno alle 21.30 in olandese, qualità della ricezione buona. Radio Blau e Fazant, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1638 kHz il 10 giugno alle 21.30 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. E passiamo alle onde corte. Charlie Hotel Uniform, stazione di tempo e frequenza campione che trasmette da Ottawa in Canada, ricevuta su 3330 kHz, dunque nella banda dei 90 metri, il 12 giugno alle 2 con i caratteristici segnali di tempo e annunci di identificazione in inglese e francese, qualità della ricezione sufficiente.
9: CHU Canada, Coordinated Universal Time, 12 hours, 36 minutes,
11: 12 heures, 36 minutes.
2: Radio Tarma, da Tarma in Perù, Sud America, su 4775 kHz il 7 giugno alle 22.50 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente.
12: OCX4J, 1510 kHz, onda media. OCX4E, 4775 kHz, onda corta tropical, banda de 60 metros en amplitud modulada. OCW4A, 90.9 MHz, frecuencia modulada estéreo en Tarma. OAA4F, 95.5 MHz FM en Guasaguasi. OCZ4AM, 91.3 MHz FM en Acobamba. OAJ4G, 102.3 MHz FM en San Pedro de Cajas. Transmite Radio Tarma desde Tarma, Perú, en América del Sur.
2: Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 5800 kHz il 7 giugno alle 17.50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Mystery, emittente pirata, non siamo sicuri che si tratta di quella che usualmente viene segnalata e trasmette dalla Germania, ricevuta su 5830 kHz il 10 giugno alle 17.40 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio 210, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 5870 kHz il 4 giugno alle 17 in inglese, qualità della ricezione ottima. Free Radio Service Holland, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5880 kHz il 7 giugno alle 18 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Mali, da Bamako nel Mali in Africa settentrionale, su 5995 kHz il 10 giugno alle 21.45 in lingua francese, qualità della ricezione ottima.
13: Vous écoutez la Radio Nationale du Mali, il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali.

0: Le journal. Soumeila Berti.
1: Bonjour. Radio Miamigo attraverso il centro trasmittente di Karl Krekel in Germania su 6085 kHz il 10 giugno alle 16:20 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Radio Gloria, emittente religiosa che opera dalla Svizzera attraverso la stazione trasmittente di Junglinster in Lussemburgo, ricevuta su 6140 kHz l'8 giugno alle 16:45 in tedesco, qualità della ricezione buona. Radio Educación da Città del Messico in Messico America Centrale, ricevuta su 6185 kHz l'11 giugno alle 03:50 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente.
2: Cultura 107.9 FM.
3: Voces y sonidos que se entretejen.
2: Una emisora de Radio Educación.
3: La Radio Cultural de México.
1: Radio Argus, emittente pirata che trasmette dal Regno Unito, su 6290 kHz l'8 giugno alle 17:50 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Radio Grenswinkel, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 6290 kHz l'11 giugno alle 18:45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Marquis, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ascoltata su 6295 kHz il 4 giugno alle 21:35 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Taxus, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 6295 kHz il 9 giugno alle 16 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Seagull, emittente pirata che trasmette anch'essa dai Paesi Bassi, ricevuta su 7400 kHz il 7 giugno alle 18:05 in olandese, qualità della ricezione buona. Radio New Zealand con studio a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda su 7440 kHz il 9 giugno alle 16:05 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
4: Radio New Zealand International is closing on this frequency. Please retune to 11610 kHz in the 25 meter band. This is New Zealand.
1: Whisky Indian November Bravo da Red Lion Pennsylvania negli Stati Uniti d'America, ricevuta su 9265 kHz il 9 giugno alle 22:30 in inglese, qualità della ricezione buona.
5: You're listening to WINB from Red Lion Pennsylvania, the United States of America.
1: Madagascar World Voice dal centro trasmittente di Mahajanga in Madagascar su 9765 kHz il 9 giugno alle 21:50 in portoghese, qualità della ricezione buona. Radio Filipinas con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine su 9920 kHz il 4 giugno alle 18:50 in lingua filippina, qualità della ricezione buona. Bravo Papa Mike BPM da Litong in Cina, si tratta di una stazione di tempo e frequenza campione, ricevuta su 10.000 kHz l'8 giugno alle 16:35 con segnali di tempo e annuncio di identificazione in lingua cinese, qualità della ricezione buona. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile, Sud America, su 11.780 kHz il 10 giugno alle 22 in portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
6: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1 MHz, AM 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
1: E per concludere, i Fricchia FM dal centro trasmittente di Béchar in Algeria, ricevuta su 13.640 kHz il 9 giugno alle 21.40 in arabo e francese, qualità della ricezione buona.
7: Fricchia FM, à travers nos ondes, nous irons au bout de l'Afrique.
1: Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
8: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ogni giorno, anche per te, Coldiretti lavora per garantire la qualità dei prodotti direttamente dal produttore al consumatore, per offrirti una migliore qualità della vita e per difendere il Made in Italy. Nei nostri uffici specializzati puoi trovare assistenza tecnica, fiscale e previdenziale. Per saperne di più, rivolgiti a Coldiretti, Corso Crimea 69 ad Alessandria, dove la qualità è di casa. Seguici anche sui social, su Facebook e su X, Coldiretti Alessandria.

0: Viabilità. Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica agli ascoltatori, il traffico si presenta regolare sull'intera rete stradale della regione. Vi informiamo che fino alle 21 di oggi all'interno del tunnel di Tenda lungo la statale 20 si viaggerà a senso unico alternato. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: guerre di tutto il mondo. Trasmettiamo la celebrazione attraverso i nostri social per dare a tutti la possibilità di unirsi alle nostre preghiere e alla nostra richiesta di perdono al Signore per essere degni di partecipare all'Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza non possiamo nulla senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende dal Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Non siamo suo popolo gregge che egli guida, noi siamo suo popolo gregge.

0: gregge che egli guida. Noi siamo suo popolo gregge che egli guida. Acclamate il Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Noi siamo suo popolo gregge che egli guida. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi. Suo popolo e gregge del suo pascolo. Noi siamo suo popolo gregge che egli guida. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Noi siamo suo popolo gregge che egli guida.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Gesù morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo, il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate tra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Suggerirò solo una breve traccia del Vangelo, poi darò la parola a Don Andrea, che è il parroco degli ucraini, parroco cattolico di rito bizantino, una liturgia un po' diversa, ma già io la prima liturgia che lui ha celebrato con un suo confratello nella chiesa dell'Annunziata ho concelebrato pure io. E oggi ricambia quella presenza su nostro invito, soprattutto perché abbiamo pensato ai nostri ragazzi che domenica hanno ricevuto il sacramento della cresima e una parte di loro sabato, li abbiamo reinvitati ancora. Pensate, tanti parrocchiani hanno detto: se ci sono le cresime non c'è posto, stiamo a casa. E io avrei voluto che non ci fosse posto neanche oggi, ma ringrazio di cuore quelli che li rappresentano e quelli che sono presenti, perché vogliamo continuare questo percorso, come spiegherà poi Monica, la loro catechista, nel tempo, e anche per introdurre i problemi della vita e purtroppo anche della crisi. Quando Gesù dice il regno di Dio è venuto, è vicino, vuol dire che proprio deve ancora venire dentro di noi, che il regno di Dio c'è, perché il regno di Dio è Gesù stesso, è Lui che ci parla del Padre, è Lui il nostro Redentore, è Lui il nostro Maestro. Abbiamo tutto per vivere questa relazione felice col Signore in questa vita, per preparare quella che non finisce mai. E allora, fratelli, prendendo spunto da questo Vangelo, teniamo presente che il Signore è vicino, anzi è più vicino di quanto non siamo vicino noi a Lui. Ma ci domandiamo, ci accorgiamo di questo. Guardate che non è una notizia qualunque, non è vicino uno, ci chiama anche per nome, come chiamato per nome gli apostoli. Non siamo numeri, quelli che hanno visto le partite di tanti anni fa ricordano che sulla schiena, sulle maglie dei giocatori c'era un numero, cioè un numero e basta. Oggi ci sono i nomi al posto di quel numero. Ebbene, qualcosa di simile, anzi molto più elevato, succede col Signore, egli ci conosce uno ad uno. Tocca a noi allora, tocca a noi essere strumenti del regno nell'umiltà e nella fede, nella perseveranza e nella carità. Per far crescere una comunità è necessario che ognuno di noi si converta. Vi suggerisco solo la pratica del perdono cristiano. È vero o no? A me succede così, che quando mi fanno qualche torto non riesco mai a ascoltarlo, a scordarlo, e tante volte lo enfatizzo e lo ingrandisco. Quello che facciamo noi, siamo agli altri, siamo portati a diminuirlo. Ecco, ritorniamo alla verità evangelica, ritorniamo alla sincerità e all'umiltà dei redenti, dei peccatori, ma dei redenti. E allora anche le nostre comunità fioriranno. E un invito: partecipate a tutte le iniziative parrocchiali e fate tutto, è stato messo provvidenzialmente per fare crescere la comunione fraterna e non per creare divisioni. Siamo capaci, per esempio, di organizzare qualcosa e non guardare l'altro se ha messo quello che ho messo io, se fa quello che, se fa di più, se fa di meno. Ognuno dia la propria azione, faccia le proprie scelte con tanta umiltà, ma anche con tanta generosità. Ora lascio la parola a Don Andrea, con tanto piacere, perché ho dimenticato di dire che è anche un carissimo amico, fin dal suo arrivo in Alessandria. Lui, anche lui è un profugo con la sua famiglia della guerra in Ucraina, e la prima cosa che mi sono sentito in dovere di fare è accoglierlo come un fratello, e come tale lo accogliamo anche noi. Grazie, grazie.
1: Laudate Gesù Cristo. Grazie a Don Ivo che mi ha invitato di far partecipare nella messa di domenica. Ho detto che potrei partecipare alla messa scorsa, la domenica scorsa, ma i preti sono troppo impegnati, soprattutto nelle domeniche. Lo ha chiesto a fare un intervento, come spiegare come i bambini, gli ucraini, vivono il Vangelo, il catechismo in Ucraina, in queste condizioni che ci troviamo. Ho preparato un testo, ma io chiedo di Spirito Santo di aiutarmi a spiegare meglio, che voi capite o scoprite le cose che servono per non è che far cambiare la nostra vita, ma rinnovare, cioè dare vita alle nostre esigenze, e poi neanche alle nostre cose che ci viviamo dentro, della nostra anima. Talvolta ho sentito dai genitori, i bambini in Ucraina chiedono dai genitori: perché questa gente che fa bombardare le nostre città ci odia così? Noi siamo cattivi? E i genitori non ce l'hanno le parole a rispondere, perché quando chiede bambino tu non puoi dire le bugie, devi cercare la ragione, ma la ragione non si trova, perché noi siamo uomini, siamo creati nello stesso modo da Dio, unico Padre. Neanche loro sanno Dio, ma invece odiano, mi ricordano queste parole di Gesù, che mi odiano con un odio feroce. Perché? Cosa abbiamo fatto? Ma poi nella vita, nelle preghiere, ci rivolgiamo a Dio perché vogliamo proprio sapere. E poi, alla fine, non sentiamo niente. Neanche Dio non dice niente per queste cose che stanno facendo. Muoiono tante persone. Per esempio, c'è una città, si chiama Kherson, una buonissima città. È una città e intorno ci sono tante cose che proprio fanno far crescere le cose che poi la gente ce l'ha da mangiare, da vivere. Per adesso è la città si è coperta con le reti, perché i russi cercano proprio di far ferire la gente che sta passando nella città. Non cercano i guerrieri, proprio stanno facendo il terrore, che la gente scappa, liberasse questo posto. C'è una situazione molto difficile, di là non si vive, soprattutto nei posti dove sono entrati i russi. E loro ce l'hanno una mentalità di distruggere tutto. Purtroppo è così. E neanche tra di noi ci troviamo gli ucraini che sono scappati. Io non sono di questi posti. Sono venuto qui in Italia perché la nostra figlia è ammalata. Ma non potevamo guarirla perché in Ucraina, perché gli ospedali sono i posti pericolosi. Perché proprio bombardano gli ospedali. E questo contesto naturalmente ci dà a sentire che c'è qualcosa di sbagliato nell'educazione del popolo. E poi alcuni di noi hanno già scoperto che se inizia la propaganda a dire che qualche popolo è un nemico grande, è già iniziata la guerra. Se qualcuno dei vicini dice che quello è il tuo nemico o non deve esistere perché è un nemico, è già una guerra. In fondo di queste cose qua c'è il peccato personale. Neanche una cosa che permette proprio di sentire queste cose. E noi cristiani talvolta siamo deboli in queste cose, non, cioè permettiamo di esistere una propaganda che dice che l'altra persona è un nemico. Ma una cosa molto profonda, molto, molto, che Dio ha creato tutti. Se anche qualcuno non si sente, diciamo, non è della mia cultura, anche forse ce l'ha immaginazioni l'altri, non significa che un nemico è. Nelle parrocchie ucraine, greco-cattoliche, ortodosse, diritto romano neanche, i sotterranei e le chiese sono diventati sia rifugi interi, sia centri di aggregazione. Cioè facciamo così che almeno facciamo i catechesi, ma ce l'abbiamo le possibilità neanche di coprire tutte le persone nei tempi dei bombardamenti. Per molti bambini la preghiera non è un solo rito, non è una sola far mostrare come io amo Dio, no. È un momento per esprimere le sue paure e i suoi desideri profondi a Dio. Se diciamo delle preghiere dei piccoli, spesso i sacerdoti, gli educatori, raccontano ai bambini che pregano non per i giochi, ma per la fine della guerra, per la conversione di quelli che sono stati incatenati dalla propaganda, per il ritorno dei padri a casa, per salute, per propri cari, per farli difendere. Dio ci salva non è significa una cosa semplice. Quando un bambino dice queste cose qua, significa che lui sa cosa dice. I momenti come la prima comunione e i campi estivi vengono vissuti come spazi di normalità. Ci proviamo di organizzare, neanche togliere i bambini da questi posti che sono pericolosi. Per esempio, ce l'abbiamo un posto, si chiama Santuario di Srebrenica. È lontano dal fronte, cioè lontano dalle battaglie. Di là facciamo i campi per i bambini che vengono dai posti pericolosi. E naturalmente ci troviamo un modo di far rivivere, risanire le sue paure. Il Vangelo si esprime fortemente attraverso il principio della carità, l'amore in azione. Cosa significa l'amare? Talvolta neanche dare tutto che ce l'hai. E mi ricordo quando sono stati i primi giorni della guerra, tanti sono venuti dall'Oriente, dall'Ucraina, diciamo, dai posti pericolosi. Abbiamo affidato le nostre case, le nostre possibilità. Talvolta non sono stati per tanto tempo perché stanno proprio andando avanti. Sono stati accolti qui, ma ce l'abbiamo i punti di là di accoglienza, neanche di aiuto. Anche l'ultima cosa che sono venuta, un missile proprio rovinato una casa a Ternopil, dove sono nato io, è la città che conosco molto bene, non è che molto della mia età. E naturalmente sono morte tante famiglie, bambini, ma le altre persone che sono state ferite sono state accolte dai nostri, le famiglie semplici, non dei governanti. Vabbè, i governanti neanche aiutano, perché ci troviamo tutti in queste condizioni. Le chiese ce le abbiamo proprio piene della gente, perché non facciamo questo solo per il rito, facciamo proprio per far andare avanti. E senza Dio non si fa. Anzi, non si può dire neanche poi ai bambini come possiamo fare, perché i bambini guardano su di noi e anche prendono questo esempio, e noi dobbiamo essere forti, ma la nostra forza non è che questo che ce l'abbiamo, questo che proprio prendiamo dal nostro Padre. Lui è una fonte che ci dà proprio molte cose, neanche per donare, perché talvolta possiamo incontrare le persone della cultura russa. È molto difficile di accettare tutte queste cose che ci dicono, ma poi alla fine diciamo, Dio, è una tua creatura. Fagli capire che così non si fa, poi non si entra nel paradiso. Molti bambini ucraini sperimentano nel Vangelo fuori dai loro confini. Grazie ai reti di solidarietà, solidarietà che è svolta qui, nell'Europa. E l'Europa sta diventando forte per queste cose qua. E io, come un prete ucraino, che ha sperimentato la bontà di Dio tra voi, dico a voi grazie, perché il futuro, il nostro futuro, è futuro che esprime un regno di Dio. Grazie di aver ascoltato. E Dio lei benedica.
0: Credo in un solo Dio, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce,
2: Dio vero da Dio vero, generato, creato da te stesso, tanto del Padre, per mezzo di tutti le cose sono state create,
0: per noi uomini e per la nostra salvezza, discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo,
3: sia nato nel seno della Vergine Maria,
0: e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria. Crede nello Spirito Santo che è. E procede del pane. Con Maria Giovanna presentiamo al Signore le nostre intenzioni di preghiera.
4: Ripetiamo insieme: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
4: Per la Chiesa, che vive e soffre in ogni parte della terra, ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
4: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, testimonino con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e dall'intercessione di tutta la Chiesa. Preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
4: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede non solo a parole, ma con la stessa vita. Sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo.
0: Dio,
4: fonte di ogni bene, ascoltaci. Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
4: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Preghiamo. Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra Madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, gli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni al mondo, all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, e presbiteri e diaconi.
0: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i nostri patroni, San Michele e San Carlo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: E non abbandonarci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il segno della pace.

0: Agnello di Dio che togli
1: i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa.

giorno, anche per te, Coldiretti lavora per garantire la qualità dei prodotti direttamente dal produttore al consumatore, per offrirti una migliore qualità della vita e per difendere il Made in Italy. Nei nostri uffici specializzati puoi trovare assistenza tecnica, fiscale e previdenziale. Per saperne di più, rivolgiti a Coldiretti, Corso Crimea 69 ad Alessandria, dove la qualità è di casa. Seguici anche sui social, su Facebook e su X, Coldiretti Alessandria.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona domenica agli ascoltatori, il traffico si presenta regolare sull'intera rete stradale della regione. Vi informiamo che fino alle 21 di oggi all'interno del tunnel di Tenda lungo la statale 20 si viaggerà a senso unico alternato. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionale e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

0: un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: solitudini uguali, due solitudini uguali. La ragazza rumena si stringe dal freddo,
1: la ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha 1000 anni e 0 sogni,
1: tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno,
1: ha una vita assai sottile,
0: ha benzina per chilometri
1: e nessun posto dove andare.
2: Italia in Groove.
3: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le leggende, le passioni delle nostre valli e delle nostre montagne. E qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state correndo, se state leggendo, se state facendo i mestieri, qualsiasi cosa, rimanete qui con noi perché insieme faremo un viaggio. E il viaggio di questa puntata ci porta in Val Borbera, che è una vallata nell'Appennino Ligure formata dalla torrente Borbera, tributario dello Scrivia. È situata nella zona del Novese, la porzione più a sud-est del Piemonte, al confine con la Liguria. I comuni di Cabella Ligure e Carrega Ligure sono gli unici della regione Piemonte a confinare con l'Emilia Romagna, assieme a Fabbrica Curone nella vicina Val Curone. Ma di questo, magari della Val Curone, ne parleremo in un'altra montagna. Durante il periodo dei feudi imperiali, qui è bellissimo perché già si vede la nostra Italia come è stata un mix di conquiste, di razze, di culture, ed è anche la grande particolarità del nostro paese. L'Alta Valle, dicevamo nei feudi imperiali, è stata a lungo governata da importanti famiglie genovesi, per poi entrare sotto il controllo, questa volta l'intera valle, della Repubblica Ligure. Fa parte oggi del Piemonte, pur conservando lunghi e forti legami linguistico-culturali con la Liguria. Allora, sono quelle terre messe un po' a metà, per cultura, storia, ed è a volte noi poniamo dei confini fisici, ma quelli culturali si possono davvero mettere? Questa era Radio Inventa e il nostro viaggio comincia qui.

E come sempre diciamo, iniziamo dall'inizio. L'etimologia del nome, attestata nel 1183 nelle forme di Borbera, Bolberia, Bulberia, forse prende origine dall'antica parola ligure bor, che significa acqua che scorre. E già qui è bello perché dà già l'idea di una valle e soprattutto dà l'idea ancora oggi di questo grande legame che ha con la Liguria ed è circondata da alte montagne che la rendono un luogo isolato dalle vallate circostanti, poco toccato dall'industrializzazione e quindi con una natura ben conservata. E questo è anche un percepito diverso che noi abbiamo. Magari una volta poteva essere vissuto questo come un minus perché non c'erano forme di comunicazione, non c'era una grande industrializzazione, non c'era modo di potersi sviluppare. Invece oggi rappresenta una sorta di piccolo tesoro naturalistico, perché non essendoci stata così l'antroponizzazione, si è conservata in maniera particolare ed è l'unica valle piemontese a confinare con l'Emilia-Romagna. Ma anche da un punto di vista di storico, ha origini antichissime, perché la valle venne abitata fin dall'età del ferro, da tribù liguri, forse i Dettunini, che fondarono sicuramente Albera Ligure. Nel 30 a.C. la valle fu occupata definitivamente dai Romani, sono arrivati fino a qua. E in età augustea entrò a far parte del Regio IX della Liguria, con il capoluogo Genova. Beh, allora anche a questo punto, se parliamo di Genova, andiamo veramente, ma veramente indietro nel tempo. Questa è la Ninvette, abbiamo iniziato da lontano, come sempre, per raccontare la storia di questa splendida valle. E il nostro viaggio continua.

Ma se vogliamo rimanere in ambito di cultura, di storia, c'è un particolare molto interessante, perché questa valle fa parte del territorio culturalmente omogeneo delle quattro province, caratterizzato fra l'altro da usi e costumi e da un repertorio di musiche e balli molto antichi. Lo strumento più importante di questa zona è il piffero, obo popolare a ancia doppia, che viene accompagnato dalla fisarmonica. Il duo pifferaio-fisarmonicisti è parte integrante delle numerose feste che animano i paesi, soprattutto nei mesi estivi. Se siete da quelle parti, probabilmente vi potrà anche capitare di vederle e di sentire questi spettacoli. La difficile accessibilità di alcune frazioni ha fatto sì che si conservassero schemi peculiari di alcune delle antiche danze delle quattro province. In paesini come Cogno o Carrega Ligure si continuano a ballare versioni di giga o piana, come si ballava nei tempi passati, che si possono vedere solo lì. Queste sono quelle, come l'abbiamo detto, quei tesori, quelle nicchie culturali che sono importantissime da poter tenere e che in qualche modo è anche affascinante il fatto che si possano vedere lì e non si siano diffusi più di tanto. Magari si sono diffusi sì, ma rimangono ancora una caratteristica unica. Presso le capanne di Consola, a fine stagione, si tiene a Curmà di Pinfri, un raduno annuale di pifferai. E anche questo qui è una cosa fantastica da poter raccontare, ma fermiamoci un secondo a pensare, ma in quante parti del mondo possiamo avere dei territori con tutta questa meraviglia culturale, tutta questa diversità e in qualche modo anche qualche sviluppo anche in questo periodo qua? Beh, se vi capita di essere da quelle parti e vedete un pifferaio andare in giro con una fisarmonica a fianco, con qualcuno che suona la fisarmonica accanto, beh, non stupitevi più di tanto, perché forse sono una delle cose più caratteristiche e belle che possiate trovare.

E abbiamo detto come la cultura piemontese, ma soprattutto quella ligure, si siano fuse e abbiano creato questo micromondo a sé stante. E ancora oggi lo possiamo trovare, per esempio, nei toponimi, che nel loro nome nascondono ancora delle forti presenze della Ligure, nonostante sia in Piemonte. Per esempio, Stazzano forse deriva dal latino stazio, luogo di sosta. Vignale Borbera dal latino vineola, piccolo terreno coltivato a vigno. Borghetto di Borbera, diminutivo di borgo. Un posto abitato da lupi, per esempio, poteva essere Cantalupo Ligure, ma ci sono anche altre teorie per questo, per Cantalupo Ligure. Dalla parola pre-indoeuropea, Cantel Op, acqua di montagna. È affascinante, sono affascinanti e in qualche modo ripercorribili entrambe le ipotesi. Beh, Albera Ligure, dalla base Ligure, Albarius, luogo pubblico per i commerci. Cabella Ligure, da cabella, ossia bella casa. Carrega Ligure, dal latino carratica, via carraia, o dal genovese carrega, strada. Beh, in qualche modo anche nell'etimologia della parola c'è già un senso. A volte quando vediamo un cartello non ci si chiede nemmeno perché si chiama così, eppure il loro nome già nasconde quella che era la loro peculiarità, la loro caratteristica. Anche queste sono quelle parti della nostra cultura che sono belle da poter sapere, anche perché magari un cartello sembra solo un cartello o un nome sembra soltanto un nome, e invece nasconde dentro una sua particolarità. Grondona, dal tardo latino di gronda, per esempio. Rocchetta Ligure, da piccola rocca, ossia un piccolo castello. Allora, anche in questo caso, immaginatevi che bello poter arrivare a Rocchetta Ligure e pensare: ma voi pensate chi ha dato questo nome qui? Magari è un nome che è nato e si è sviluppato ed è rimasto per uso. Anche questo fa parte della nostra cultura. E anche questa è Radio Invento.

Ma rimanendo nella storia e comunque nella geologia della valle, se siete da quelle parti non potete perdervi le strette di Pertuso, o più semplicemente chiamate le strette, che sono una gola fluviale lunghissima situata in Piemonte, in provincia di Alessandria, formata proprio dal torrente Borbera tra i centri di Pertuso di Cantalupo Ligure e Persi di Borghetto di Borbera. È lunga circa 6 km e alta in certi punti addirittura anche 100 metri. È un canyon, possiamo chiamarlo così, meraviglioso, proprio per dare l'idea di che cosa ci si può aspettare quando lo si vede. E divide la bassa Val Borbera, essenzialmente di natura pianeggiante, dall'alta Val Borbera, più montuosa e accidentata, che sale fino alla cima del Monte Chiappo a 1700 metri. Le gole si possono visitare completamente attraverso una strada che collega il comune di Arquata-Scrivia con il centro di Capanne di Cosola, situato al confine con l'Emilia-Romagna. Allora, noi troviamo anche questo micro terreno, questo micro mondo che magari se uno non sa nemmeno che esiste, ci passa di fianco e non ne vede. Se siete stati da quelle parti, magari raccontateci la sensazione che avete visto, perché a volte può succedere, si va a vedere il Grand Canyon, si vanno a vedere le gole, si va in giro e poi noi ci troviamo qua in Italia con queste meraviglie, magari a pochi passi per chi è del nord e non ci badiamo. Beh, è bello anche poter sapere che esiste.

0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Enio from 2, Roma, Papa, Quebec, e questa è Radio del Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, di CB, di codice Morse, molto molto di più. E nel mondo della radio, ma non solo, ogni volta che c'è un'occasione per potersi vedere, per potersi incontrare, per vivere un'esperienza insieme, diventa un'avventura, diventa un viaggio, diventa una narrazione, anche perché poi è bello anche poter dare un volto magari a delle voci che si sentono on air, poter dargli uno sguardo, poter avere la possibilità di prendere anche l'occasione per potersi incontrare. Ognuno è sempre più reso con i propri impegni, magari si vive dalle parti diverse dell'Italia o anche dall'estero, e ognuno di queste occasioni in qualche modo diventa una sorta di narrativa di viaggio. Come è successo in questo caso, ed è proprio un grandissimo piacere avere qui oggi con noi ancora una volta Angelo in Uniform 1 Lima Whisky Victor, che è stato alla Fiera di Gonzaga, che è stato il 28 e 29 marzo scorso. Ancora una volta noi non la vogliamo raccontare in come dovete venire, vediamo, facciamo, ma come una sorta di narrativa di viaggio, ed è proprio questo. Innanzitutto grazie mille Angelo per essere stato qui con noi. Beh, come abbiamo detto, ogni volta che si è presenti in una fiera non inizia soltanto nel momento in cui si aprono i cancelli e si chiude quando poi l'ultimo visitatore esce. In realtà l'avventura per ogni fiera, per ogni evento, è molto molto più lunga e anche molto molto più bella, e anche bella da ricordare. Beh, grazie mille, grazie Angelo per essere stato qui con noi ancora una volta e per volerci raccontare la tua storia. Ciao!
1: Ciao Luca, grazie anche per quest'altro invito, e oggi mi hai chiesto di raccontarti com'è andata la fiera di Gonzaga, e quindi parleremo di questo. Era una giornata ventosa, ma in realtà il vento era già stato protagonista del giorno precedente, tanto che aveva creato qualche danno e qualche disagio. Quello che mi preoccupava era che il traghetto che doveva portarmi da Domenico non potesse partire proprio per via delle onde molto alte. Questo avrebbe comportato un'ora e mezza di viaggio in più per riuscire a raggiungerlo. Fortunatamente invece il traghetto partì regolarmente. Dopo 20 minuti di attraversata ero a casa di Domenico. Lì abbiamo trasferito la roba della mia macchina alla sua e siamo partiti per quelli di Gonzaga. Il viaggio avrebbe dovuto durare circa 3 ore e mezzo. In realtà ci abbiamo messo un po' di più, perché abbiamo incontrato degli incidenti che ci hanno obbligato anche a dei cambi di percorso. Una volta arrivati all'hotel abbiamo preso le nostre stanze, siamo andati un attimo a rilassarci e a sistemare le cose in camera, e poi siamo andati a cercare un posto dove mangiare. Abbiamo scoperto che in quella zona si mangia davvero bene. La sera ci siamo mangiati una pizza gourmet, metà io, metà Domenico, e una mezza pizza normale. E poi ci siamo mangiati il dolce, bevuti il caffè e siamo tornati nelle nostre stanze. Quando sono arrivato in stanza mi sono appoggiato al letto e dopo pochi minuti sono completamente partito nel mondo dei sogni, tanto che quando mi sono risvegliato ero ancora lì con la luce accesa. Come al mio solito, al mattino sono rigorosamente in ritardo, avrei dovuto andare a far colazione verso le 7 in modo da arrivare verso le 7:30 in fiera, mentre siamo arrivati alle 7:30 a fare colazione. Fortunatamente non ero l'unico in ritardo. Siamo comunque riusciti ad arrivare 3 minuti prima della chiusura del check-in. Claudio ci è subito venuto incontro, è stato gentilissimo, ci ha veramente organizzato il tutto, ci ha lasciato tantissimo spazio, ci ha dato le prese che ci servivano, qualcosa avevamo portato noi da casa, qualcosa ci ha dato lui, e abbiamo allestito un qualche cosa secondo me di carino. Prima di scendere ci aveva chiesto quanto spazio volevamo, io gli avevo detto: guarda, vedi quello che ti rimane, quello che hai disponibile ce lo dai, tanto poi noi un modo per riempirlo lo troviamo. E infatti abbiamo riempito credo 6 metri di tavolo. Non era la prima fiera a cui andavo e quindi sapevo già più o meno cosa mi aspettava, e anche questa volta infatti è stato un bel momento, un momento di incontro con le persone con cui a volte scambiamo messaggi, magari parliamo per radio, ma che non abbiamo mai visto di persona e quindi diamo un volto a delle voci. È stato un momento di incontro con persone che già conoscevo e che già erano venute da altre fiere proprio per incontrarci, per vederci. E come sempre è un momento di scambio di idee dove si formano collaborazioni, si creano idee nuove, progetti nuovi e non potendo comunque, sia per ragioni economiche che logistiche, andare a tutte le fiere, a tutti i mercatini, ritengo che ogni tanto riuscire a farne qualcuna è veramente utile. Soddisfatto era anche Domenico, che forse era la sua prima fiera, ma comunque dobbiamo ringraziare tutti quelli che sono passati, dobbiamo ringraziare Claudio che ci ha dato lo spazio e tutti quelli dell'organizzazione della fiera, ci siamo trovati davvero benissimo. Giusto per darvi qualche informazione, se non ricordo male, i capannoni erano 7, i padiglioni più correttamente erano 7, di questi solo uno era dedicato ai radioamatori, neanche per intero, mentre tutti gli altri erano dedicati all'elettronica più in generale. Lo spazio era veramente tanto, se devo paragonarlo ad altre fiere, era più grossa della fiera di Montichiari. Però Montichiari era tutta incentrata solo sui radioamatori, o prevalentemente sui radioamatori, e quindi c'era molta più roba esposta per quanto riguardava il nostro hobby, e addirittura c'erano dei padiglioni dove erano presenti dei rivenditori che vendevano roba nuova, organizzati benissimo, avevano praticamente ricostruito in un negozio, e quindi da quel punto di vista c'era più roba lì a Montichiari, però se parliamo di roba di radiantismo, questa è la più grossa in generale. All'interno c'erano dei servizi di ristorazione, vabbè, servizi igienici, all'esterno c'era un bel parcheggio grande dove si poteva parcheggiare tranquillamente, gratuitamente. Diciamo che per quanto riguarda la fiera era tutto perfetto. Un super grazie a Domenico che mi ha accompagnato. Io ho una macchina molto vecchia, quindi senza di lui non avrei potuto andare. Mi ero ovviamente informato anche per andare con il treno, ma era veramente impossibile. Cioè, il tempo era troppo, avrei dovuto partire il giorno prima e tornare il giorno dopo. Insomma, sarebbe stato dal punto di vista economico non sostenibile. E quindi niente, vi saluto e ci sentiamo alle prossime.
0: Grazie mille Angelo, è sempre bello ascoltare un'avventura come questa, perché poi quello che rimane alla fine è il divertimento, è l'emozione, il particolare, lo stare insieme con gli amici. Molto spesso si dice che quasi quasi si va a queste fiere un po' per comprare, è vero, ma soprattutto per rivedere gli amici e poi per costruire un bel ricordo che ci hai regalato. A questo punto, dai, aspettiamo magari se hai voglia di raccontarci in futuro. Un altro tuo giro in qualche altra fiera, in qualche altro appuntamento, sarà sempre un piacere poterti ascoltare. Grazie ancora, Angelo, Enneofon 1 Lima Whisky Victor. Io sono Luca, Enneofon 2 Roma Papa Quebec, e questa è sempre Radio ed Radio.

E per chiudere questa puntata di Radio Invetta, non abbiamo detto un dettaglio che può essere importante, perché abbiamo parlato sì delle quattro province, ma non abbiamo detto quali sono in realtà queste quattro province. E sono in particolare Alessandria in Piemonte, Genova in Liguria, Pavia in Lombardia e Piacenza in Emilia-Romagna. Beh, sembra strano perché non sembrano aver quasi nulla in comune, eppure ancora una volta sono un territorio a sé stante, un territorio che ha delle caratterizzazioni fortissime che a poco stiamo riscoprendo. E se anche voi siete andati in Val Borbera, avete conosciuto qualcuno, avete delle storie da raccontarci, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, perché ogni storia che voi volete raccontare diventerà la nostra storia e la storia di tutti quelli che amano la montagna, le valli, lo stare all'aria aperta per poter avere una qualità della vita anche diversa. Il nostro viaggio per questa puntata finisce qua. Io sono Luca, il tempo a disposizione è finito, ma sicuramente avremo modo per tornare da queste parti oppure andare a visitare anche le valli vicine, che come la Val Borbera sono ricche di tantissime storie e tradizioni. Come diciamo sempre, non basterebbe un'intera stagione di Radio Invetta per poter raccontare ognuna di queste valli, ma speriamo che con questo viaggio vi sia nata un po' di emozione oppure un po' di curiosità per conoscere questa valle o anche soltanto un ricordo se ci siete già stati. info@radioinvetta.it, la mail è sempre la stessa. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V.

Thank you.

0: Where I went, music is life. Radio Centrale Milano.
1: Io odio settembre, io odio la sera. Quest'aria pulita rinfresca.

Guarda quante luci che si accendono e si spengono laggiù. Da quale finestra accesa? Stasera sei chiusa.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: year, but I got it together this time, baby.
1: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Americe, mare profumo di mare, io odio nel vento a respirare il tempo, lì tra quello che bacia la riva una pianta con le foglie di squame si colora nel sapore d'estate che sta per arrivare, bianco, rosa, rosso, sul verde ed azzurro di quel che tra le onde è il miraggio dell'orizzonte che fa dell'incontro tra acqua e cielo un racconto da testimone.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: 3, 9, 7, 1, 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dick Appel, con l'album Talking Heavy, ha consolidato un posto di rilievo tra le voci principali della nuova generazione blues, già vincitore del Blues Music Award con una voce da soul bluesman e una meritata reputazione di performer dal vivo, offre un blues fresco e ricco di emozioni. Pare che sia l'erede di B.B. King, il tempo ce lo dirà. Questa è A Little Taste, qui a Me and Blues.

sempre Me and Blues. Siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, figlio di Greg Allman, e alla guida della Devon Allman Project con Blues Summit. È un disco di stars con Kriston Kingfish Ingram, Larry McRae, Jimmy Hall, Robert Randolph, che partecipano più o meno sulla 50, sul 50% dei brani compresi nell'album. Devon concede a loro la ribalta mettendosi volontariamente in disparte. Il risultato è uno dei dischi più blues della sua discografia. Dal figlio di Greg Allman, Devon Allman, qui a Me and Blues.

Mentre Memphis Staple è una delle figure più longeve della musica americana, con Sand and the Beautiful World, nonostante i suoi quasi 90 anni, dimostra il suo grande talento. Un disco che abbraccia 7 decenni di canzoni americane e include rivisitazioni di brani senza tempo e musica originale. Tra gli ospiti Buddy Guy, Bonnie Raitt, Derek Trucks e altri di grandissimo spessore. Questa è la bellissima Beautiful Strangers, Memphis Staple.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music Pop.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Al panorama delle voci femminili abbiamo sempre dato ampio spazio durante il corso delle puntate di Me and Blues. Una tra queste è Irma Thomas, che insieme ai Galattici che hanno unito le loro forze, così la leggendaria regina del soul di New Orleans tira ancora il meglio di se stessa nell'album Audience with the Queen. Il disco segna una svolta, 8 canzoni nuove di zecca, scritte appositamente per la sua voce calda e intrisa di blues, oltre a una rivisitazione del classico di Nancy Wilson. Questa è Where I Belong. Per voi qui a Me and Blues,

0: singing my song.
1: Le grandi voci femminili non si smentiscono mai, anche quando gli anni sono un pezzo in avanti. Abbiamo già parlato di Mavis Staples, che ha sempre occupato uno spazio importante nella scena di New Orleans. Sand and a Beautiful World è stato un lavoro eccelso, dove la Staples interpreta brani storici come questa Everybody Needs Love del grandissimo Eddie Hilton, un bianco con la voce nera che ha collaborato con i grandi del rhythm and blues come ad esempio Otis Redding. Qui per voi Mavis Staples.

Mentre il viaggio di Mary Bridge Davies come cantante blues è iniziato nel 2002 con una jam session di insieme a Robert Lockwood Jr. una sera a Cleveland, in Ohio, e ha avuto l'opportunità di suonare con il maestro in diverse altre occasioni future, tra cui un concerto di beneficenza per l'uragano Katrina nel 2005 in compagnia di Bud Millers. In quel periodo incontrò la sua prima band. Col tempo, visti i successi della Davis, si è aggiudicata un'audizione pubblica per il musical di successo Love Janice, quando avevano bisogno di una nuova attrice cantante protagonista per interpretare Janis Joplin. Fece un provino e tra circa 150 attori ottenne il ruolo principale. Questa è Master of Disguise, Mary

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato e cresciuto a Bellflower in California, ha gettato le basi per il blues nella chiesa di Campton, dove suo padre era il pastore. Ispirato dal fratello maggiore Walter Kirk, si è fatto le ossa suonando regolarmente la chitarra in chiesa fino ai 20 anni. Alla fine ha fatto tournée come chitarrista nella Blues Review di King Wilson e ha lavorato per l'album Smoking Joint, sempre di King Wilson, nel 2001, che a suo tempo ha ottenuto una nomination al Grammy Awards. Insomma, un ottimo musicista che, oltre a lavorare per gli altri, realizza dei lavori interessanti come solista. Questa Every Dog Has Its Day per voi, Kirk Fracture, qui a Me and Blues.

Mentre Devon Allman porta un cognome pesante, ma una volta intrapresa la carriera di musicista, non ha replicato ostinatamente quello che suo padre, Greg, o suo zio, Duan, hanno creato e reso immortale come gli Allman Brothers Band. Tuttavia Devon ha sempre cercato una sua personalità, non restando fermo su una linea stilistica ben precisa, perché desideroso di ampliare i suoi confini, come testimonia la sua discografia, tra dischi solisti e quelli in condivisione, da ricordare quell'inciso insieme al figlio del famoso Dickie Becks. Questa da Blue Summit e After You, Devon Allman.

altro personaggio che torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni è Chris Tonking Fishingham. Originario di Clerkslade, è consapevole di appartenere a un angolo di mondo privilegiato. Nelle sue dita, dentro quel tocco, ci sono Chicago, il Mississippi, il Texas di Freddie King e la Memphis di Little Milton, mentre la sua voce abbraccia il soul e il suo sound incontra il rock blues più autentico. Hard Rock è un bel disco, ma leggermente distante dai precedenti che lo hanno reso famoso. Questa è Nothing But Your Love, Chris Tonking Fishingham, qui a Mean Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano. Yeah!

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

strolling about looking at the shops.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Centrale Milano, un treno di musica.

fava. Sarà che sotto sotto sono anche un po' romantico. Sarà che con il tempo la buona favella non mi manca, ma dopo anni ed anni ho capito che c'è un fiore che mi ha fatto innamorare. Il fiore della fava per me può essere orchidea, mi sa pure che a vederlo ti può anche rendere l'idea.